0: das dann nicht dort den Logik.
1: Bravo!
2: Bravo!
1: Bravo! Io sparo!
2: Dalle!
1: Ehi, Itta!
2: Io sparo!